potrai cambiare volto. Se vuoi che vada via, potrai cambiare nome. Se vuoi mandarmi via, potrai scriverti in faccia: stasera non ho voglia di nessuno, ma niente mai di me, ti giuro. Confonderai

Sono pazzo di te, bambola, com'è inutile dirtelo, bambola, ma è più forte di me.

bambola, lo capivi anche tu. Bambola, meritava anche lei dirlo. Bambola, e non sorriderci su.

potrai cambiare volto. Se vuoi che vada via, potrai cambiare nome. Se vuoi mandarmi via, potrai scriverti in faccia. Stasera non ho voglia di nessuno, ma niente mai di me, ti giuro. Confonderai

0: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Così lunga la città, che in questa nebbia che viene giù ti sembra che svaniscano le case. Soltanto noi restiamo qui, seduti ancora un po' ad aspettare, perché è così dolce la città, che in questa pioggia che scende giù mi sento come fossi andato via. Tornando ancora qui, sedermi a questo bar e a ricordare quanto era bella la città, piena dei tuoi colori, tu che mi tenevi fra le dita. Quanto era bella la città, e come lunga la città senza di te.

città la piena dei tuoi colori e tu che mi tenevi fra le dita quanto era bella la città.

sembrato color. Guardi l'amor come un signor indio che sembra sia copiato in cartoleria da una decalcomania. Fuori grida l'indiana città attualità.

porta o segno convenuto. Barcona aperta c'è sta ancora frata, persiana scesa o frata se ne asciuta, e appuntamento è sotto percolata, stamme già attenta o segno convenuto. Barcona aperta c'è sta ancora frata, persiana scesa o frata.

Paracarro, e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita. E i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano.

guardate. È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì, sono scontrose, o forse hanno voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restar qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che sto qui aspetto Bartoli, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano.